0: Beato cielo, signor!
1: Sì, in questa notte, quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
0: E poi,
1: nelle sue stanze,

giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui la tua sorte, insieme a parte, che questo è il cambio di voglio.

scudiero porto al viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno nato gettossi a lontezza.

0: alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria spenta.

0: coraggio ti conforta. Hai dolor, figlia.
1: Son morta.
0: Nel vicino letto osservi, vada col vostro aiuto, a lei ritorno presto.

che sento. Leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener col

0: l'attendo.
1: Altri non v'è, io l'amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa.

0: Io Dante, dove son io?
1: Tu vivi,
0: tu resti.
2: Amica forte, sé che figlio è l'innocenza intesi della mia principessa.
1: E da chi e come?
2: Signor.

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sposa, mia dolce sposa, a me la morte si dei.